giuccia e domani luce. Nai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce ed impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.